0: balcone che guarda il giardino. Mille cose ogni dì ci tarpeggio, e poc'anzi può darsi di peggio. Mi dolò, signor mio, gittar giù.
1: Dal balcone!
0: Vedete che lo fa lei?
1: Il giardino?
0: Sì!
1: Cosa sei?
2: L'uomo dove cito?
0: Ritornato il birbone fuggito, ed un tratto di vista m'uscì.
3: Sì, che faccio?
1: Sotto il vino.

0: o dal balcone?
1: Dal balcone?
0: In giardino.
1: In giardino.
2: Ma signore, signore, parli che io
0: sei pure, sei pure. In volto il vedesti?
1: No, non ridi.
3: Filippo, nascolta,
1: non ridi.
0: Ti abbia ragione, sta zitto una volta, e ti sorti parlando di culto. Ciò che fa una posta di acculto, sono io stesso soldato di lì, sono io stesso soldato di lì. Voi stesso,
1: chi voi stesso,
3: è

0: so bene così il direbbe tu che dici
1: mi parte il ragazzo
0: cherubin e saluto da si figlia cavallo qui giunto da si figlia forse sarà
1: questo no c'è il cavallo io lo vidi saltare

0: Vostre dunque saran queste carte che perdeste.
1: Orgilame, sono in trappola, sono in trappola.

0: prego, voi non siete tranquilla. Guardate questo foglio.
1: No, è il foglio che Figaro mi scrisse.
2: Cos'è codesto strepito? In gabinetto qualche cosa è caduta.
1: Io non intesi niente.
0: Convien che abbiate in gran pensiero in mente.
1: Di che?
0: Lave qualcuno!
1: Chi volete che sia?
2: Lo chiedo a voi. Io vengo in questo punto.
1: Ah sì, Susanna, appunto.
2: Che passò, mi diceste, alla sua stanza?
1: Alla sua stanza? Oh, bene, bene, bene.
2: Susanna!
0: E donde viene che siete si turbata?
1: Per la mia cameriera.
2: Io non so nulla. Ma turbata senz'altro.

0: Tu mi sembri agitata e confusa.
1: Signor, io chiedo scusa, ma se mai qui sorpresa, per carità partite.
0: Un momento ti lascio, odi.
1: Non odo nulla.
0: Due parole. Tu sai che ambasciatore a Londra il re mi dichiarò di condurme con Figaro destinato.
1: Signor, se osassi.
0: Parla, parla, mia cara, e con quel dritto che oggi prendi.

0: fosse Cherubino raggiunto a Siviglia, a tal oggetto mandato Basilio.
1: Oh cielo e Figaro, a lui non devi dir nulla, invece tua voglia andarci, io me ne

e disse: va bene con la, che pensi tu? Rapirla. Come subito sera la troverai sola, si tratta.

0: bella notte è più chiara del giorno, sembra fatta per girasonzo a caccia di ragazze. È tardi? No, ancor non sono due della notte. Avrei voglia un po' di saper com'è finito l'affar tra le porelle e donna Elvira, se gli ha avuto giudizio.
1: Alfin vuole che io faccia un precipizio.
0: E adesso? Le porelle!
1: Chi mi chiama?
0: Non conosci il padrone?
2: Così non conoscessi?
1: Come birbo!
3: Siete voi? Scusate!
1: Cos'è stato?
2: Per caso in vostra io fui quasi accoppato!
1: Ebbene, non era questo un onore per te?
3: Signor, vel dono!
1: Via, via! Vien qua! Vien qua!
0: Che belle cose di deggio dir!
2: Ma cosa fate qui?
1: Vien dentro e lo saprai!
0: Diverse storielle che accadute mi son da che partisti, ti dirò un'altra volta, or la più bella di voi solo narrar.
3: Donnesca al cercio,
1: c'è dubbio,
0: una fanciulla bella, giovane, galante, per la strada incontrai, le vado appresso, la prendo per la mano, fuggir mi vuole, dico poche parole, la mi piglia, sai per chi?
3: Non lo so.
0: Per Leporello.
3: Per me?
0: Per te.
3: Va bene.
1: Per la mano è

0: sì che era qualche tua bella.
1: Oh, maledetto!
0: Inganna approfitto, non so come mi riconosce, grida, sento gente a fuggire, mi vede pronto pronto per quel muretto in questo loco io monto.
2: E mi dite la cosa con tale indifferenza?
0: Perché no?
2: Ma se fosse costei stata mia moglie
0: meglio ancora.

0: Ve l'ho detto.
1: Sarà qualcuno di fuori che si burla di noi. Ehi! Del commendatore, non è questa la statua? Leggi un poco quella iscrizione.
2: Scusate, non ho imparato a leggere a raggi della luna.
1: Leggi, dico!

senza di gruppo. Come via, combattite, combattite. Già capite come andò, già capite, già capite, già capite come andò.

A voi signore, non dico niente, un certo timore, un certo accidente, di fuori chiaro, di dentro scuro, non c'è riparo, la porta, il

1003 Ma fra questi contadini, camerieri, cittadini, valcontesse, baronesse, marchesine, principesse

0: so di mezzo ragazze, rinfrescatevi peggio vi. Non erete fa pescole pazze, non erete a scherzare e ballare, a scherzare e ballare. E caffè, cioccolata,
1: azzerlina, giudizio.
0: Sorbetti, confetti,
1: azzerlina, giudizio.

0: Are you looking to qualify your skills, enter a new industry, or even get a promotion? Then contact the specialists at coursesnow.com.au. You'll receive free advice from industry professionals. Courses range from diplomas to certificates and are aligned with government initiatives, enabling you to study now and pay later. Courses are online too, so you can study when you want, where you want. Forget the classrooms. The future awaits you. coursesnow.com.au. 1300 302 591. 1300 302 591.
1: Cos'è questa commedia?
2: Eccoci in danza secondo mi cor mio.
3: Non c'è speranza.
4: Signor, non isdegnate questo del nostro affetto meritato tributo. Or che aboliste un delitto singrato a chi la ama.
5: Quel dritto non è più. Cosa si brava?
4: La vostra saggezza è il primo frutto oggi noi coglieremo. Le nostre nozze si son già stabilite. Ora voi tocca costei che vostro dono illibata serbo copri di questa simbolo d'onesta candida vesta.
1: Diabolica astuzia, ma fingere convien.
5: Son grato, amici, ad un senso se onesto, ma non merito per questo né tributi né lodi. È un dritto ingiusto.

0: chiedo sol breve indugio. Io voglio, in faccia dei miei più fini, e con più ricca pompa rendervi pian felici.
1: Marcellina si trova.

Un folio anonimo. La cameriera in gabinetto chiusa. La padrona confusa. Un uomo che salta dal balcone in giardino. Un altro appresso che dice essere quel desso. Non so cosa pensar. Potrebbe forse qualcun dei miei vassalli essimile razza e comune l'ardir. Ma la contessa, a chi un dubbio l'offende, e la rispetta

Dì della vittoria io le incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaro, sir di Caudore. Vaticinio uscito dalle veggenti stesse, che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in cor questo segreto. Addio.

0: Per carità, Zerlina!
1: Non c'è carità per i mari tuoi!
0: Dunque, cavarmi vuoi?
1: I capelli, la testa, il cuore per gli occhi!
0: Senti, carina mia!
1: Se mi tocchi, vedrai schiumare i mirmi, quel premio nacchi le ragazze in giuria!
0: Liberatemi, Odella, questa furia!

0: fa piano per pietà, non strascinarmi a coda di cavallo.
1: Vedrai, vedrai come ci ballo. Presto qua, quella sedia.
0: Eccola.
1: Siedi.
0: Stanco non sono.
1: Siedi. Io con queste mani ti strappo il cuore e poi lo getto a cani.
0: Siedo. Ma tu di grazia metti giù quel rasoio. Mi vuoi forse

un'impostura della gente plebea, la nobiltà dipinta negli occhi, l'onestà. Orsù, non perdiam tempo, in questo istante io ti voglio

0: noi ci stanchiamo. Il cor mi dice che trovarlo dobbiamo.
1: Qualcuno parla.
0: Fermatevi! Mi pare che alcuno qui si muova.
1: Sono il fallo e masetto.
0: Chi va là? Non risponde. Animo, schioppo al muso. Chi va là?
1: Non è solo, ci vuol giudizio.
2: Amici,
1: non mi voglio scoprire.
2: Sei tu, masetto?
0: Appunto quello, e tu?
2: Non mi conosci? Il servo sono io di Don Giovanni.
0: Leporello, servo di quell'indegno cavaliere.
2: Certo, di quel briccone.
0: Di quell'uomo senza onore. Ma dimmi un poco dove possiamo trovarlo. Lo cerco con costoro.

0: in accendi che l'empio proferì, tutta la voce a ricamar nel cor mio di quell'impegno che nel mio appartamento
1: c'è. Possibile che sotto il sacro manto d'amicizia, ma come fu? Narratemi lo strano

0: stesso a me s'avvicini, angio, non tarda, ogni altro s'allontani.
1: Adesso sesto.

0: or lasciala cercar.
1: Che bella notte è più chiara del giorno, sembra fatta per girasonzo a caccia di ragazze. È tardi? No, ancora non sono due della notte. Avrei voglia un po' di saper com'è finito l'affar tra le porelle e donna Elvira, se gli ha avuto giudizio.
2: Al fin vuole che io faccia un precipizio.
1: E adesso? Le porelle!
0: Chi mi chiama?
1: Non conosci il padrone?
2: Così non conoscessi?
0: Come birbo!
2: Siete voi? Scusate.
0: Cos'è stato?
2: Per caso in vostra io fui quasi accoppato.
0: Ebben, non era questo un onore per te?
2: Signor, vel dono.
0: Via, via, vien qua, vien qua.
1: Che belle cose ti deggio dir.
2: Ma cosa fate qui?
0: Vien dentro e lo saprai.
1: Diverse storielle che accadute mi son da che partisti, ti dirò un'altra volta, or la più bella di voi solo narrar.
2: Donnesca al cercio,
0: c'è dubbio,
1: una fanciulla bella, giovane, galante, per la strada incontrai, le vado appresso, la prendo per la mano, fuggirmi vuole, dico poche parole, la mi piglia, sai per chi?
2: Non lo so.
1: Per Leporello.
2: Per me?
1: Per te.
2: Va bene.
0: Per la mano e allora mi

0: bella.
1: Oh, maledetto!
0: Nell'inganno approfitto, non so come mi riconosce, grida. Sento gente a fuggire, mi metto, è pronto, pronto, per quel muretto in questo loco io monto.
2: E mi dite la cosa con tale indifferenza?
0: Perché no?
2: Ma se fosse costei stata mia moglie!
0: Meglio ancora!

ha parlato? Ah, qualche anima sarà dell'altro mondo che vi conosce a fondo. Taci, sciocco!

0: Ve l'ho detto.
1: Sarà qualcuno di fuori che si burla di noi. Ehi! Del commendatore, non è questa la statua? Leggi un poco quella iscrizione.
2: Scusate, non ho imparato a leggere a raggi della luna.
1: Leggi, dico!

0: Riposatevi, sose ragazze, rinfrescatevi il peggio vino. Non erete fra pescole pazze, non erete a scherzare e ballare, a scherzare e ballare. E caffè, cioccolata,
1: azzerlina, giudizio,
0: sorbetti, confetti,
1: azzerlina.

mi cada la testa, quel bassetto mi fa stregonare, che bisogno c'è per lo dopare, c'è un bello sottolo che tocca, quel bassetto mi fa stregonare, la bricola, che bisogno c'è per lo dopare, c'è un bello sottolo che tocca, ma bisogna, se vuoi, non sperare.

io ti prometto che Augusto non saprà del tuo delitto di la prima cagion. Cerchiamo insieme una via di scusarti.

0: Et dopo tu l'amicizia oltraggi con questo dubitar. Pensaci, appaga il mio giusto desio.
1: Ma quello sto splendevo al nascer mio.
0: E taci e non rispondi, ah, già che vuoi tanto.

0: da tua cugina.
1: Lo sceglier trovare inchiuso. Picchio. Ma pre-barbarina paurosa fuor dell'uso. Io dal muso insospettito guardo, cerco in ogni sito ed alzando pian pianino il tappeto al tavolino vedo il taglio.
0: Acco saveggio!
2: Crude stella!
3: Meglio ancora!
1: Onestissima signora!
2: Cadere non poti peggio!
1: Or capisco come va!
2: Giuseppe!

0: Avrai senato, avrai le sue discolpi udite. Avrà scoperto, vedrai che egli è innocente e non dovrebbe tardar molto l'avviso.
1: Ah, troppo chiaro, Lentulo Favello!
0: Lentulo forse cerca il fallo compagno per averla perdono. Arte comune queste derei. Pur dal senato ancora, non torna alcun. Chi mai sarà? Fa, chiedi che si fa, che si attende. Io tutto voglio saper prima di partire.